di lungting kang ga to yin taring gi lerim di le ju di gi lingi su gi ti lo chik tong gup ja tin ju denga lo lo emergency chapda thimbo da dili samvidhan hatya divas yani chatim sepe nim sungchi pyawe koli sambunashin di ta nyamchi silin ujwala lirim gi kol ya sambunashin di su sambinhili lingi su yin nyensin lo lutang thangpuchi pido yin sambunashin